quando correva il Novecento le grandi gare di Mocassino. Lassù sul palcoscenico pleistocenico, sull'altopiano preistorico,

chissà, se là qualcuno salirà. Laggiù, laggiù, nell'indaco, laggiù, foschia, foschia, enigma, fantasia.